0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ricci

e c'è vero ci godere, o da cember vi godere, e con la pisse ben rogio perette. Azo sudni okaro, e c'è fuiot okapor, a chi è io ni hovelem vorkostulni, in emperul nem vitas, sciocotun.

Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zizzo, cioccovizzo, volto, tio, tegel, tegette, megette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vami, chisnaio, polubo, essere, tinti, lisci, cheiette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo,